Eppure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ondi sentisti? Ed or che più fortuna a me spira seconda, or che nove

mai narrasti? Ehi, la ragione adunque smarrì? Signor, quell'esaltato capo voi conoscete?

Cecilia, che tanto mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha fatto, mi ha

0: fiella duchessa, il detto mio confermo, di Rodolfo nel seno, qualcun infermo il delirio, s'ha preso amor che spento fino.
1: Spento?
0: Di me, di Carlo, di Luisa il cuore, ma il Rodolfo non